0: Papà impiego palà, mette solo in bocca sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Mon papà impiego palà, mette solo in bocca sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Mon papà impiego palà,
1: sa mamma impiego palà.